0: Walter Gropius auf die Baukunst in Sarona.
1: Dovete assolutamente visitare il centro della città e le sue strade. È fantastico.
2: E atrás della Panza del Toro si sta il famoso banco di Sarona.